so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio

0: esto es nostalgia. ¿Y qué nostalgia? Gino Paoli con este Sapore di Sale, ese sabor a sal, ese sabor a mar, entre mil recuerdos.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

le sveglie. Da quanto tempo sei così? Hai già preparato il caffè? Saresti proprio la brava moglie.